potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso. E con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano,

0: qua.
1: Vedi? È tranquilla. Che vuol dire? Quell'andare a venire? Quel guardarmi così!

0: Faro! Fuori il danaro!
1: Colline, Rodolfo, e tu, Marcello!
2: Siamo lasciutto!
1: Come?
0: Ho 30 soldi in tutto!
1: Come? Non c'è più!

Questa notte ho consultato il cuore senza alcun dottore, ed il cuore mi ha risposto: sciocco, questo è mal d'amore. Per guarirci solamente un modo, vuoi sapere, vuoi sapere.